0: Pas.
1: Mačka.
0: Zvezda.
1: Partizan.
0: Keš.
1: Kartica.
2: U Play jutru suprotnosti se privlače.
3: Svakog radnog dana od 7 do 10.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.
1: Io non so più cos'è normale, un'allucinazione.